sotto le stelle del jazz. Un uomo scimmia cammina, o forse balla chissà, do da do da do da.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo.